Sindom etse tini rewe sa. Ha etso nore kate nore gula le denat. Omi terefi bunizengo titajenge radio jido ripono 97.5. Omei lengone.